mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trescia, trescia, mavro muca i duri, spasse, spasse, toppa gosmi o record. Calmerixi, scato de birasi, adromito scalpasi,

se paralia, di carivali me istero volia. Già se ne toccano, me toccanis, all'efticosi faieris. I tane cortati, veni carrigani calatti, che de fagane toccanis, me toccano, e toccano, me toccanis, ero na po'.

Vendo na fine na malloni, na idroni, da tetradia na mugiurroni, da cubiato na xilloni, che da fiato na lerroni. Ma la loia di la vi, mi è tutto, mi è chi non mi to alo, mi. Vendo na fine na hasevi, na chorevi, sti bagnera na psarevi, να παλεύει, να σαλεύει, ούτε βατραχάκια να μαζεύει. Μα λαλόγια δηλαδή, μη τούτο, μη εκείνο, μη το άλλο, μη.

se paria, di cariva li meistero vulia. Già se ne tocca nome, tocca nis, all'efticosi faieris. I tane cortati, veni carriga li calatti, che ne fa canetto canis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, la po'.